0: 8 Anker u 54 Ultra fu bej Chanel un ekalħat għar l-ofsenar. Allura, xinu ma l-pjanit jgħak l-komplement tal-ġurnata l-lum? Jina għan għorizom l-kumpanija Salerba u għal-istaħan ibqaddeja ma Dave u għanki Zara l-Arsenal dal-waqt fu bej.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
3: Se per tu ha di anche ma ti conta Rus, ġifiri.
4: Ma piace Hazing, io ma piace Hazing.
3: Ne vem li amm il conversazione sconda da tipo che
5: io mo scho morda se col treuta se xaġa kbira. Io ad esempio il gym bel forso ha detto mu. Amm il tabta con Denzel ma ta shol, con Denzel ma Ryan, ad esempio het min nom.
6: Da in bel contra mbat. Il gym ammo shwat.
5: O con na halol hin. Ma sa bel gym red no.
3: Il gym ali ha xaġa ta comunità.
7: Esatto, ma il gym è tutto mod differente.
3: Il workout a chest o il workout al sini.
7: Il gym bonjo.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
8: Jekk taħdem fix-xemx ara li tixrob l-ilma b'mod regolari, tilbes ħwejjeġ adattati li jipproteġuk mix-xemx u tevita li toqgħod dritt fix-xemx, speċjalment mill-11 ta' filgħodu sal-erba' ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kkuntatti għal il-OHSA fuq 1-3-8.
9: More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Imrieħel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Oxford House, Synergy, Player and Browns.
2: Se vrei tu hai anche mai contato us di vieri.
3: Ma piace Hazing, io mi piace Hazing.
2: Ne vem li am le conversazioni scomda da tipo che
4: io mi scomor da se col tre da sexo gira. Io ad esempio il gym bel forza fatere te mur. Am il fatto con Denzel Matashol, con Denzel Marayen, ad esempio vet menom.
3: Da in bel contrambat. Il gym am shwat.
4: O con na halol hine.
5: Il gym red no.
2: Il gym ali ha già ta comunità.
5: Esatto, ma il gym è un mod differente.
2: Il workout a chest o il workout al sini?
5: Il gym bonjo.
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Tomorrow when you wake up.
0: Bay. Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
6: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Sunday night throwback.